0: Mayan FM. Lelo sirwa sapo bo lento lo shondo lo sain lol kiloroka enko mono erema fest 2026. Kitir wele sirwa lengko mono darigini to mono ni obo ola pa leseta. Meraba gen darigini ungan ola pa liyo udom. Nkolo ni ungan na ibele genyen kishwino. Emo esere mare enko mono tene benki tengen osirat le bibiliam. Iro la riko ni le kanisa. Ola asa ni le biashara. Elendero ashor mare ipokin. Osirwele limi uniki giro. Warere Mafest 2026 na itum live te K24 TV tenebo K24 Plus wa hookup le Jutia Entertainment yetumoyu K24 Plus te Android TV o Apple TV netumoyu si te laptop tablet tenebo esimunum download data te Play Store arage App Store Wore sida yesola inde my stream kama bo sasa na bo onusu tonjilingini tomoni uniyake kiyake safari kuma
1: Ewangan